0: hada mare men cuwatu ora waytare ne dume hada mare men cuwatu ko kelle sini laada
1: asti lo wardo mu adin do mu ne sebere

0: bocca via luce, nessuna sapanata, ogni nessuno.
1: Yugun do yaharui wa dulentu, ado wa seye, kenyan chigibu, adamaremu, yuwa mekari.
0: Stelo wardo mu, adido